0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Sestri Levante in direzione Genova e sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Let's go.

ascoltate in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sull'A7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il bivio per l'A12 Genova Sestri Levante in direzione Genova e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e il Bivio, per la 12 Genova Sestri Levante in direzione Genova, e sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Riaperture previste alle ore 6. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra il raccordo per Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, e sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra il raccordo per Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, tra il raccordo per Casalecchio e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, e sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Val di Chiana verso Firenze. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 Genova Sestri Levante in direzione Genova, e sulla 1 Milano Napoli tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Riaperture previste alle ore 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Riapertura prevista alle ore 6. Sempre per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Riapertura prevista il 15 novembre. Buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento fino alle ore 6 sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Sempre per lavori sulla 7 Serra Valle Genova è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Riapertura prevista il 15 novembre. Buon viaggio. Let's go.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese fino alle ore 20 è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. Sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. Riapertura prevista il 18 ottobre. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese fino alle ore 20 è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano, sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. La riapertura è prevista il 18 ottobre. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese fino alle ore 20 è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. Sempre per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. Riapertura prevista il 18 ottobre. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Let's go.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Gli spostamenti oggi, come ogni domenica, sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle ore 22. Questa notte per lavori sarà chiusa la 14 Bologna-Taranto dalle 22 alle 5 verso Bologna tra Rimini Sud e Rimini Nord, mentre sulla 26 Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera fino al 18 ottobre resterà chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona in uscita per chi proviene da Genova. E sempre per lavori, ricordo sulla 8 Milano-Varese la chiusura dell'entrata di Castellanza verso Milano fino alle 20 di oggi. In alternativa si può entrare a Legnano, mentre sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano fino al 15 novembre. Sulla 13 Bologna-Padova invece è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna fino al 18 ottobre. Tutto, buon viaggio e fate buon viaggio, appunto.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 7 Serravalle Genova. Per lavori ci sono incolonnamenti tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano. Il traffico scorre su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Questa notte per lavori sarà chiusa la 14 Bologna-Taranto dalle 22 alle 5 verso Bologna tra Rimini Sud e Rimini Nord, mentre sulla 26 Genova Gravellona Toce a partire dalle 22 di questa sera fino al 18 ottobre resterà chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova. E sempre per lavori sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di oggi. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione stabile sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dall'A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formate code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sempre sullo stesso tratto, ma per un veicolo in avaria, si segnalano code sempre verso Milano. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, anche qui segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per attraversamento della dogana. Un chilometro di coda la troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Ortona, in direzione di Pescara, sempre per lavori di ammodernamento. E infine vi ricordiamo che ancora per lavori, sempre sulla A14 Bologna-Taranto, rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale, in entrata in direzione di Ancona, fino al 27 di novembre, e che in alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione stabile sulla nostra rete con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Reggio Emilia e il bivio con la A22 del Brennero per chi viaggia in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Anche qui segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per attraversamento della dogana, e un chilometro di coda la troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per un incidente tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Infine vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata in direzione di Ancona fino al 27 di novembre. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapido aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli, questa volta a seguito di un incidente risolto, rimangono ancora 2 chilometri di coda tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla A9, Lainate Como Chiasso, anche qui segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per attraversamento della Dogana. 1 chilometro di coda la troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per un incidente tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara, con il traffico che attualmente scorre su una sola corsia. E sempre per lavori di ammodernamento, 1 chilometro di coda anche tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, come sempre, fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapido aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente ci sono code tra Bassolo di Giano e il bivio con la Complanare di Piacenza verso Bologna e il traffico che viaggia su una sola corsia. 1 chilometro di coda sempre per lavori li troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e 1 chilometro di coda anche tra Val di Sangro e Ortona per chi è diretto in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: Christmas. Via
1: Radio. Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapido aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono code tra Bassolo di Giano e il bivio con la Complanare di Piacenza verso Bologna e il traffico che viaggia su una sola corsia. Un chilometro di coda sempre per lavori li troviamo anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e un chilometro di coda anche tra Val di Sangro e Ortona per chi è diretto verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.
2: RTL 100

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in rapido aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare la stazione di Tortona. Spostiamo sulla A23 Udine Tarvisio, anche qui per lavori di ammodernamento troviamo 1 km di coda tra Gemona Osoppo e Carnia per chi viaggia in direzione del Tarvisio, e 1 km di coda sempre per lavori li troviamo anche sulla A14 Bologna Taranto tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e 1 km di coda anche tra Val di Sangro e Ortona per chi è diretto invece verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve aumento sulla nostra rete con alcuni disagi. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla 7, dove per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serra Valle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 di novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Ci spostiamo ora sulla 23 Udine Tarvisio. Anche qui per lavori di ammodernamento troviamo 1 chilometro di coda tra Gemona Osoppo e Carnia per chi viaggia in direzione del Tarvisio. 1 chilometro di coda sempre per lavori li troviamo anche sulla

14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e un chilometro di coda anche tra Val di Sangro e Ortona per chi invece è diretto verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla nostra rete, ma con alcuni disagi. Partiamo dalla A7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla A7, dove per lavori vi ricordiamo che rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata per chi viaggia in direzione di Milano fino al 15 novembre. In questo caso consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. Ci spostiamo sulla A9, lainate Como Chiasso. Anche qui riscontriamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali e per chi viaggia in direzione della Svizzera. E code anche sulla A23 Udine Tarvisio, presso la barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio. Un chilometro di coda, sempre per lavori, lo troviamo anche sulla A14 Bologna Taranto, tra Lanciano e Ortona, per chi viaggia in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Emilia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole con poche eccezioni, a cominciare dai valichi di frontiera. Infatti sulla 9 Lanate Chiasso registriamo una coda tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, per il traffico diretto in territorio elvetico. Nella stessa direzione inoltre segnaliamo una coda in corrispondenza della barriera di Como Grandate e sulla 23 Udine Tarvisio la situazione è analoga. Infatti registriamo una coda all'altezza della barriera di Ugovitz per chi viaggia verso Tarvisio. Andiamo sulla diramazione Roma Sud, dove troviamo una coda per traffico intenso in corrispondenza dell'uscita di Monte Porzio Catone, da entrambe le provenienze. In chiusura vi ricordo che sulla 26 dei Trafori, a partire dalla stasera dalle 22 e fino alle 17 del 18 ottobre, per lavori di ammodernamento resterà chiusa la stazione di Meina, sia in entrata verso Gravellona Toce, sia in uscita per chi proviene da Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove sul tratto toscano della 1 è stato disposto il blocco del traffico tra Scandicci e Impruneta in direzione di Roma per un'auto in fiamme. Di conseguenza nel tratto si sono formati 2 km di coda. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per interventi di ammodernamento della rete, segnaliamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, qui registriamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera per il traffico diretto in territorio elvetico. In chiusura vi ricordo che sulla 26 dei trafori, a partire da stasera alle 22 fino alle 17 del 18 ottobre, per lavori di ammodernamento resterà chiusa la stazione di Meina sia in entrata verso Gravellona Toce sia in uscita per chi proviene da Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 11 Firenze Pisa Nord, dove per un incidente che ha coinvolto 4 auto è stato bloccato il traffico tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Di conseguenza nel tratto si è formato 1 chilometro di coda. E sulla 1 Milano Napoli, inoltre, per un'auto in fiamme ci sono 3 chilometri di coda tra il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord e Impruneta per chi viaggia verso Roma. Sulla 14 Bologna Taranto, invece, per interventi di ammodernamento della rete segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo in chiusura in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante per un incidente che ha coinvolto una moto. È stato bloccato il traffico tra Lavagna e Sestri Levante verso Genova e nel tratto ci sono 2 chilometri di coda, mentre sulla vicina A7 Serra Valle Genova troviamo 1 chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Let's go.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 12 Genova-Sestri-Levante, dove è stato bloccato il traffico tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova per un incidente che ha coinvolto una moto. Nel tratto ci sono 2 km di coda. Sulla vicina A7 Serravalle-Genova, inoltre, per lavori di ammodernamento troviamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E sulla 9 Lanate-Chiasso, invece, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, segnaliamo 2 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, qui tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa registriamo 4 km di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto 4 auto e si transita su una corsia. In chiusura sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in panne troviamo 4 km di coda tra il bivio con la 11 e Impruneta in direzione di Roma. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina 12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, registriamo 2 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Ponte Olio e Seriate in direzione di Milano troviamo 1 km di coda a seguito di un incidente tra 3 auto. In chiusura, sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda sia tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina a 12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari, in direzione di Genova, ci sono code a tratti per traffico intenso. Sulla 9 Lanate Chiasso, invece, tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera, registriamo 1 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. In chiusura sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda sia tra Rosito degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E ancora sulla 14 per un tamponamento tra due auto registriamo 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina A12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova, ci sono 2 code a tratti per traffico intenso, e sulla 9 Lanate Chiasso invece tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo 1 km di coda per il traffico in uscita dall'Italia. In chiusura sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda sia tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E ancora sulla 14 per un tamponamento tra 2 auto registriamo 1 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona. I veicoli sono stati rimossi e si transita su tutte le corsie. È tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla vicina a 12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Chiavari in direzione di Genova, ci sono code a tratti per il traffico intenso. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, troviamo 1 km di coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Segnaliamo inoltre una coda sul versante italiano del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. In chiusura, sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento registriamo 1 km di coda sia tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, sia tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

alle generazioni. Puro sangue. RTL 102.5. Let's go.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando 5 km di coda tra Ponte Corvo e Frosinone per chi viaggia in direzione di Roma. Il traffico al momento scorre solo su di una corsia e per questo vi invitiamo ad uscire a Ponte Corvo e fare rientro in autostrada direttamente a Frosinone. Rimaniamo in A1 perché si viaggia incolonnati per 3 km tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze a causa di un veicolo in avaria. Ci spostiamo poi in A7 Serra Valle Genova, dove per un cantiere segnaliamo 3 km di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. Infine c'è coda anche in A14 Adriatica per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi va verso Ancona, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per chi va verso quest'ultima. L'Autostrade per l'Italia è tutto. Allacciate le cinture e guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati e buona serata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Apriamo con la notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando 6 km di coda tra Ponte Corvo e Frosinone per chi viaggia in direzione di Roma. Il traffico al momento scorre su di una sola corsia e per questo vi invitiamo ad uscire a Ponte Corvo e fare rientro in autostrada a Frosinone. Rimaniamo in A1 perché si viaggia incolonnati per 3 km anche tra Fiorenzuola. La direttissima per chi viaggia verso Bologna a causa di un veicolo in fiamme ora spento. Ci spostiamo poi in A7 Serra Valle Genova, dove a causa di un cantiere segnaliamo 3 km di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Infine c'è coda anche in A14 Adriatica per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi va verso Ancona, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Apriamo il nostro notiziario con la situazione più importante che riguarda ancora la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando 8 km di coda tra Ponte Corvo e Frosinone per chi viaggia verso Roma. L'incidente è al momento risolto, ma vi invitiamo comunque ad uscire a Ponte Corvo e fare rientro in autostrada direttamente a Frosinone. Restiamo in A1 perché si viaggia in colonnati per 5 km anche tra Fiorenzuola e la direttissima per chi va verso Bologna. A causa di un veicolo in fiamme, ora spento. Ci spostiamo in A7 Serra Valle Genova e Liguria, dove un cantiere sta registrando 2 km di coda tra Bolzanete e Busalla per chi va verso Milano. Infine in A14 Adriatica, sempre per lavori, tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona c'è coda, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si viaggia in colonnati in più punti a causa del traffico intenso, soprattutto in direzione di Milano. I punti in questione sono tra Parma e Fidenza, tra la direttissima e Sasso Marconi Nord e tra Valdarno e Firenze Sud. Situazione simile anche tra Ponte Corvo e Frosinone per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo ora in A7 Serra Valle Genova, dove un cantiere sta generando 2 chilometri di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. C'è coda poi anche in A14 Adriatica per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, tra Val di Sangro ed Ortona per chi va verso Pescara e tra Ortona e Lanciano per chi viaggia in direzione di Bari. Queste le nostre principali notizie da Autostrade per l'Italia è tutto. La raccomandazione è sempre quella di guidare con la massima prudenza. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia, traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché si viaggia incolonnati in più punti a causa del traffico intenso in direzione di Milano, tra la direttissima e Sasso Marconi Nord, tra Val d'Arno e Firenze Sud. Situazione simile anche sulla direttissima tra Firenzuola e Badia per chi va verso Bologna. Ci spostiamo ora in A7 Serra Valle Genova, dove un cantiere sta generando 2 chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla per chi va verso Milano. C'è coda anche in A14 Bologna-Taranto per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, tra Lanciano ed Ortona per chi va verso Pescara, mentre per chi viaggia in direzione di Bari la coda è tra Ortona e Lanciano. Infine 3 chilometri di coda in A16 Napoli-Canosa per lavori tra Avellino Ovest e Baiano per chi viaggia verso Napoli. È tutto, buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo come di consueto dalla 1 Milano-Napoli. Si viaggia ancora incolonnati in più punti a causa del traffico intenso in direzione di Milano, tra la direttissima e Sasso Marconi Nord e tra Valdarno e Firenze Sud. Ci sono poi 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Scandicci a causa di un veicolo in fiamme per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo in A7 Serra Valle Genova. Il cantiere sta generando ancora 1 chilometro di coda tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. C'è coda

Da poi in A14 Bologna-Taranto, sempre per lavori tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, tra Lanciano ed Ortona per chi va verso Pescara, mentre per chi viaggia in direzione di Bari la coda è tra Ortona e Lanciano. Ci sono poi 3 km di coda in A16 Napoli-Canosa per lavori tra Avellino Ovest e Baiano per chi va verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, ma ci sono delle complicanze. Partiamo dalla

1 Milano-Napoli, perché tra Firenze e Prunedo e Scandicci si viaggia con traffico intenso in direzione di Bologna. Stessa cosa in A1 nell'area laziale tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Serra Valle Genova, 2 km di coda per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano, mentre in A12 Genova Sestri Levante c'è coda per traffico intenso verso Genova tra Chiavari e Genova Nervi. Infine in A16 Napoli Canosa c'è un cantiere che sta generando 2 km di coda in direzione di Napoli tra Vellino Ovest e Baiano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza e allacciare le cinture di sicurezza. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, ci sono però alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove restano code per traffico intenso tra Colleferro e la diramazione Roma Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Ci spostiamo poi in Liguria, in A7 Serra Valle Genova. Ci sono 2 chilometri di coda per lavori per chi va verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla, mentre in A26 dei trafori 1 chilometro di coda per veicolo in avaria tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole per chi va

verso Gravellona, mentre per chi viaggia in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per lavori tra la strada statale 33 del Sempione e Baveno. E infine in A14 Bologna-Taranto, coda a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per chi va verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e allacciate le cinture anche se siete sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 7 Serra Valle Genova, un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, e sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Italia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti sulla 4 Milano-Brescia. Coda per veicolo in panne tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e sulla diramazione Roma Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino al 18 ottobre è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna, sempre per lavori. Sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Schivia verso Milano. Riapertura prevista il 15 novembre. Buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino al 18 ottobre è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione Bologna. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova è chiusa l'entrata di Serravalle-Scrivia verso Milano. Riapertura prevista il 15 novembre. Buon viaggio!

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino, traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina, in entrata verso Gravellona e in uscita provenendo da Genova. La riapertura è prevista il 18 ottobre. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina, in entrata verso Gravellona e in uscita provenendo da Genova. La riapertura è prevista il 18 ottobre. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori è chiusa la stazione di Meina, in entrata verso Gravellona e in uscita provenendo da Genova. La riapertura è prevista il 18 ottobre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova è chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia in direzione Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei Trafori è chiusa la stazione di Meina, in entrata verso Gravellona e in uscita provenendo da Genova. La riapertura è prevista il 18 ottobre. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.